0: guarda, mentre vediamo cosa io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.